Ina finji finji, ina dingi dingi. Alla muove la tocca, la tocca. Tololo to to to to, tololo tololo to to to to. Dama na fasi fama, ina finji finji, ina dingi dingi. Alla muove la tocca, tololo to to tololo tololo. Papa kelima so, papa kelima so.